0: stai misurando, caro il mio Figaretto?
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: In questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io permetti la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione non qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
1: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti

mai l'occasione che vuolmi il padrone. Che vuolmi il padrone. Dom, dom.

0: parla.
1: Chi c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chiediti, forviene il meglio, don Basilio.

0: per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia ammiardir, trovato avete. Chi suona? La contessa?
0: Addio, addio, figaro bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello?

ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le...

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: Glauco già disse: senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: O okay.
0: Esci di alcun Lorenzo.
2: Sì, che mi lasci qui solo.
1: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non vicino.
0: Vati e cerca che parla.
2: Oh, che fate?

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi. Per matava! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il seduttore.

0: Parte, parte da Merino. Come parte, parte da Merino. Poverino, poverino, poverino, ma tale sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io da

0: Ivan, well, Ivan.
1: Onestissima signora.
2: Accade, accade peggio.
1: Organisco come va.
2: Giusti dei che mai sarà.
1: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio, che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e dall'ora lì dietro io mi celai
0: e quando io la mi posi
1: amor mio chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, per

0: essere questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
3: Diabole castuzia, ma fingere convien. Son grato amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi e lodi, è un dritto ingiusto nei miei

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: fa. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, madoncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, madoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria andrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

0: andava impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando, o di cozio si sfiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: gli fa tutto un bene quello che gli fa. Resco a noi un bel soldato, di grado informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura, giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entre che

0: nel gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente!
1: Le di orror da basilio!
0: Alla fretta, obliato è il sigillo!
2: Il sigillo di che?
0: Della patente!
2: Aspetto! Che premura! Eccola qua!
0: Spicciati!

0: essere sì bello anche ragazzate. Or quelle mani che oltre il gomito le alzo, onde più agiatamente il gomito gli si adatti. Ecco, più indietro. Oh, sì. Che nastro è quello?
1: E quel che so in volumi.

0: specchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Eccole! Sono morti! Voi qui senza mantello! E quali ostati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?
2: A voi! Certo!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Perché? Lasciate, l'aprire senza chiari, e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

meglio lontano, ma non perdiamoci in vano, entriamo in gabinetto, venga qui.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di recluta vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera!

0: Ucciderò.
1: Sentite!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco

0: osate.
1: No, sentite.
0: Via, parlate.
1: No, sentite.
0: Via, parlate. Parlate. Parlate.
1: Giuro al cielo che ogni sospetto, ogni sospetto e lo stato in che trovate sciolto il collo, nudo il petto,
0: sciolto il collo.

0: paggio rinchiuso.
1: Fu solo per parlare.
0: Ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollarvi.
0: Ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

0: fiori di fuori son già i suonatori. Le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir,
1: la cosa è scabrosa,
0: un'arte le carte completo di scoprir, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte, un'arte le carte,

0: rispondi?
1: Niente, niente.
0: Dunque accordi?
1: Ma non accordo. Per finirla lietamente e all'usanza teatrale.

0: folklore. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo signor mio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i galofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi?
1: Io sei cotto nel sorgere del dì, tu sei cotto nel sorgere del dì. Ripetimi! Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda il vino, segui pure.
4: Il volpe dei destini,
2: figaro,
5: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è stupore.
5: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto non costa così.
3: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Iniziaste
0: quel pazzo. Che dice? A me ragazzo.
1: Che rubini.
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non dite saltare di là.
5: Che pazienza,
2: oh,
5: finiamo questo bagno.
2: Che succede, Federò?
5: Dunque tu,
1: e salta giù, ma perché?
5: Che timor, là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappio un sussurro forboso. Voi gridaste lo scritto biglietto. Salta giù.

0: dunque saran queste carte che per veste
1: porgile a me
2: sono in trappola, sono in trappola.

0: posto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempio.
0: La lista degli osti. Parlate, e tu lascialo. Lasciami e parti.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Che succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per ragioni varie.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pre-

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser qui adesso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo.

0: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato vi fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete! E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Chio vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro,
1: fornitevi la bocca, o signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quale laccio io, Patea?

farti pace. Non può questo contento. Tu non nascesti audace per dare.

0: Ed è cesalite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: la zia amara.
1: Se sposa io sarò un
2: mancherò. Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza.
5: Incesto.

0: demoni
1: son genti l'uomo.
0: Sì.
1: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
0: E dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
0: Qualche bambin trovato?
1: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
0: Come?
2: Cosa?
0: La prova! Il testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
2: Una scatola impressa faccio adesso.
0: E a voi chi il disse?
2: Oddio, è adesso!
0: È vero, sono io.
3: Chi?
0: Chi?
3: Chi?
2: Raffaello!
0: Dei ladri ti rapir
1: presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre che a te lo dirà. Che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Sua madre.
1: Suo padre.
2: Suo padre.
0: Suo padre.
2: Suo padre.
1: Tuo padre.
0: E quella è mia madre che a te lo dirà. Che a te lo dirà. Mio padre che a te lo dirà. Mia madre che a te lo dirà.

0: Parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e dopo saranno. Prendi questo il biglietto del denaro che avevi e di tua dote. Prendi pure questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo di fuori.

0: va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri ami suoi.
1: Helfini!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
2: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Tutti che si leggeva in frosse! Il dispetto e la rabbia! Oh, che meglio! Ora lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo! Scrivi! Chi io scriva? Ma signore!

0: mondiale.
1: Stende
0: il palottrino. Ebbene, madama.
1: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dir una festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.

0: te, barbarina semani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padre.

0: E che vorresti ballare col finestro? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma il terrazzo, lasciate fare lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo Sicilia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Diolotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
3: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

solita usanza. Le donne ficcano gli aghi in ogni luogo. Capisco il gioco. Un biglietto amoroso che ritiene il passar qualche galante. E era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con

0: E così tenerai del vestito, già sai di far tutto su. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: Flemma, flemma, e poi
1: flemma.
0: Il fatto è sì, pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo più ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: cosa importa, forse qualcuno mi renderà.
1: Dormalino! Chi va là?
2: Sam! Sam, quelli che invitasti a venire!
1: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa! Onesta e del feudo al signor!
2: Oh, buona buona, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
3: Voi da questi contorni non vi scostate!
1: E a un fischio mio

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Io incomincio mai a fare il scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me senza.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, anche il fidarsi attonna.

son streghe che incantano per farci pregar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono mentre l'amore non

occhi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: Abbi, anziano dopo, abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Armi umide la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Il fresco, il fresco.
0: Fresco.

0: quella forma è come mia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio! Lo sento, c'è!

0: abbia bella venere, andiamoci a cenare.
1: Ricci,
0: ricci, ricci, ricci, ricci, ricci, ricci, ricci,
1: al buio si dormire.
0: E quello che voglio, tu sai che la per leggere, io non desio d'entrare.
1: Il fuoco sono strano.

questa è la contessa, a lei mi giungete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò.

0: Mais signore!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo! Ah. E ancora questo!
1: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!

0: corriamo, corriamo, mio bene,
1: e bene compensi il piacer,
0: bene compensi il piacer, bene compensi il piacer.
2: Gente, gente, a darmi